0540311311 0540311311 La Côte d'Ivoire, Iraq. Yanidi di akire. Kwane to from credit ba ma ho. Sansuna.